0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Nadie duerme. Nadie duerme. Con la música de EXA-FM 94.1.